allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 2:30.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

Remember me.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: When the prophet speaks

0: RPM.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 00.
4: Sono le 3:34.
5: Radio Mugello.

0: crudelissime.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 4.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:32.
2: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Non stavo pensando a quella frase di prima, dice crescerò.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Have you ever heard talk about it?

0: girl.
1: Oh my God.
0: So blessed with the gift.
1: You blessed.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 5 e 33 minuti.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:03.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Aia!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio.

0: sempre.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: Ride la stella al Tebaran, ride fa dubbi.

si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa.

di Milano, tutto non tambula l'anguora, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madonnina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello, e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chino Chini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chino Chini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale.

0: digitale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie e referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati, in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: sul paradiso.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Sono le 7 e 29 minuti.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335 7163 687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?

0: offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Dittachini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante, a 500 euro. 347-7679-796 Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226 Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946 Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498 Solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818 Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118 Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-28-11276 Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180 Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144 Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina. Possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.
1: Allora.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio Full Hybrid Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
11: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
10: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
11: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La pubblicità è una cosa seria.
15: Radio Mugello.
14: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGIL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGIL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGIL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante del

0: Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della Protezione Civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Buongiorno, 9:03, 47 secondi, quindi siamo lì per lì, giù per là, su per su, a quello che sono le 9:04, stamattina l'abbiamo prestata per le 10 e gli facciamo finta, no, sono le 9:04 esatte in questo preciso istante. Oggi lo possiamo veramente gridare, senti l'estate che torna. Ci raccontano di 34 gradi domenica prossima, 32, staremo a vedere chi vivrà, vedrà chiaramente naturalmente. E noi gli diamo il benvenuto con Le Orme, con un brano del 1969, visto che stiamo parlando del grammofono, stiamo parlando con il grammofono il venerdì mattina, sapete bene, dalle 9 alle 11, dicevamo con Le Orme del 1969, con un brano che si chiama giusto Senti l'estate che torna, e noi la accogliamo a braccia larghe, anche ben volentieri. Magari fra qualche giorno ci lamenteremo per il troppo caldo, ma insomma intanto arriviamoci. Buon tutto a tutti!

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via Ah.

0: 8. Ai Riparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Ai Riparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Ai Riparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello c'è.
7: Simple Mind. Era l'altro tastino, va bene, non c'è problema, eccoci qua. Simple Mind con New Gold Dream 1982, il brano targato in quella maniera. Un po' Open Your Mind, l'abbiamo già detta, ma probabilmente c'è un riferimento anche lì, se la storia non la sappiamo. Dedicato a M6.

Simple Minds, si diceva dal 1982, facciamo un salto avanti, arriviamo al 1997, siete sicuri? Ma certo!

0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: dalla computer, se rientriamo nel computer, se insomma questo è un po' di pubblicità e poi torniamo con Giuni Russo, perché chiaramente l'arrivo dell'estate porta anche a voler ascoltare anche canzoni che ci portano al mare, ad esempio un'estate al mare di Giuni Russo, questa fra 3 minuti.
1: Radio Mugello.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88

These arms of mine, oh, quando si arriva a questi livelli, insomma, voglio dire, ma questo va bene. L'altra cosa che volevo raccontarvi è un'altra, e se riesco a trovarlo al volo, bene, se non riesco a trovarlo al volo, pace, lo inseriremo in un altro momento, e invece l'abbiamo beccato al volo ed eccovelo qua. Il Marco Ferradini dal 1981 con la sua magica Teorema, si chiamava così il brano, ce l'hanno chiesta e noi ve la facciamo sentire per me.

Tra l'altro, come si diceva una volta, un po' come i rotoloni, non finisce mai. No, è stupendo. Grazie a Marco Ferradini, dal 1981 si continua a dirlo e a ridirlo e si va a sentirci Blowing in the Wind, a Michele di Bob Dylan.

0: series of blowing in the wind.
1: Dei cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Allungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur.
2: Ha creato scalpore.
3: No,
2: mi piace. Oh, it is.
4: Raga, vado. Yes.

0: Ivan, allora ciao Rademucello, un saluto dal bar Il Caffè a Premi il Core. Vi ascoltiamo tutti i giorni, grandi, un saluto anche a Sgas, nostro cliente affezionato, e noi condividiamo il tutto e nel grammofono ovviamente è capitato questo saluto in questa canzone qua.
1: Penso che un sogno parassido non volverà mai.
0: Grazie per i saluti.
1: E mi pinto.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
1: Ecco Lucione dalla Caruso. Chissà se fosse stato ancora in questo mondo che cosa ci avrebbe regalato di grande Lucio dal 96, la mitica canzone. E noi la risentiamo stamattina in gramofono

0: È ora di dare il via a quello che ha le notizie, il notiziario, Radio Buciano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nel comune di Barberino di Mugello due operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all'interno di un cantiere situato sulla viadotto Macinaie lungo l'autostrada A1. L'intervento dei soccorsi è scattato martedì intorno alle 16.45 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono stati chiamati per prestare assistenza ai due lavoratori coinvolti nell'incidente avvenuto sul pilone 4 nord del viadotto. Secondo quanto ricostruito, i due operai stavano operando sulla pila del viadotto in un'area collocata sotto il piano stradale quando una porzione di cemento ha ceduto improvvisamente. I lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 2 metri. La situazione ha richiesto un intervento complesso anche per la posizione del cantiere, difficilmente raggiungibile situato all'esterno della viabilità autostradale. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e il carro SAF, speleo alpino fluviale, specializzato negli interventi in ambienti impervi, e l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno

0: Presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile, i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone e Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin. Con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, Bibliocop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle. Per occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del consiglio soci Coop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti. Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di ingegneria economico-gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QOA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale. Ingresso libero.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
6: The Rolling Stones, niente proprio di meno che pendo. Altali

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.

0: storia di noi due, che sarà Pupo del 1981. Se non vado errato, mercoledì 20-27. Eh sì, per 27 il concerto a Firenze, se non avete ancora preso i biglietti fate voi. Andiamo con gli annunci e poi torniamo.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio 328-347-3483, Sebbi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì 377-9981-418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi, 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118, Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro, 328-28-11276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339, Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta, 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio, 366-7408-703, Paola.
3: Sono le 10:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 6...

0: dalle 9.36 il grande Gigi Dag con bla bla bla bla dal 1992. Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Super occasione dai Kini. Parché prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello.
0: Renato, 3, 3, 4, Renato, 78, questa è Mina, 0, 0, arriva, eccola lì, eccola, eccola.

0: Pui, in diretta nel vento 1977. Ci arriva primavera, invece il Riccardino Cucciante. Grazie ragazzi, tutto per queste richieste, va bene, grammofono come sempre. Siamo qua e andremo anche oggi ovviamente oltre le 11, ma insomma va bene così.
1: E rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

meglio rinascerò. Ferro la primavera però. Vai. Michael Jackson, invece, eccolo qua. They don't care about

0: i brani più belli secondo il mio punto di vista, nulla di che, nulla di qua, nulla di là, di Mr. Michael Jackson, perché qua c'è veramente tutto in questi 4 minuti.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Radio Mugello.
0: Allora, Radio Mugello, tanto per salutarvi, grazie per la vostra attenzione, per la vostra collaborazione, chiaramente, naturalmente, il grammofono, questo è il mitico Umberto, quindi passa dopo, Renato Carosone con Tuo Fall Americano, Village People, Umberto Bindi, Edoardo Vianello, Elio Le Storie Tese. Dopo le notizie, alla prossima, da Andrea Scini, fate bravi e buona estate a tutti. Oggi si può dire.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casale sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni dei antincendio boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli, dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso pompieropoli. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Domenica

0: 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17.30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Club Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su poderebadia.com.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Radio Mugello.
15: 334 79 88 000.

0: Fighting de Kirk Douglas.
1: Neanche Snack.
0: Fly Robin Fly. Non mi interessa.
1: Neanche Snack.
0: Voi forse preferite il meglio dei Tavares?
1: Neanche Snack.
0: Ali Shuffle. Niente.
1: Neanche Snack.
0: Disco Inferno.
1: Neanche Snack.
0: Qualcosa di Cerrone.
1: Neanche Snack.
0: Oppure Bon AM. Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin.
1: Niente.
0: Disco Duck.
1: Neanche
0: no. Gimme Sam.
1: Neanche Snack.
0: Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or the Way.
2: Radio Mugello.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
7: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Barberino di Mugello due operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all'interno di un cantiere situato sulla viadotto Macinaie lungo l'autostrada A1. L'intervento dei soccorsi è scattato martedì intorno alle 16.45 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono stati chiamati per prestare assistenza ai due lavoratori coinvolti nell'incidente avvenuto sul pilone 4 nord del viadotto. Secondo quanto ricostruito, i due operai stavano operando sulla pila del viadotto in un'area collocata sotto il piano stradale quando una porzione di cemento ha ceduto improvvisamente. I lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 2 metri. La situazione ha richiesto un intervento complesso anche per la posizione del cantiere, difficilmente raggiungibile, situato all'esterno della viabilità autostradale. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, il carro SAF, speleo alpino fluviale, specializzato negli interventi in ambienti impervi, e l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Martedì mattina un guasto a un gruppo di passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione dei treni. I passaggi a livello sono rimasti in posizione di apertura con le sbarre alzate. Non essendoci le condizioni di sicurezza per il transito dei treni, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire l'intervento dei tecnici di RFI. Il traffico ferroviario ha iniziato a riprendere gradualmente a partire dalle 8. La linea Borgo San Lorenzo Firenze sarà al centro di uno dei prossimi incontri dell'iniziativa Territori a Bordo. Il percorso promosso dall'Assessorato alle Infrastrutture, Trasporto Pubblico, Urbanistica e Governo del Territorio per confrontarsi direttamente con pendolari e amministrazioni locali su criticità ed esigenze delle diverse linee ferroviarie regionali. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera

0: La gestione è associata tra la provincia dal 2015, città metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla città metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus, sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in viaggio di un musicista, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante all'interno del museo, la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate, il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21:45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370-3092-227.
1: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare. Per soddisfare ogni palato, ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: più.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Papà, non te hai l'occhito?
3: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
5: 351 46 99 929.
4: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello, e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie.

0: Nelle emergenze la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco. E partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione lungo la via principale del centro storico via Roma in piazza dei Vicari e piazza Clasio. Tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17:30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Clap Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9:30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante Rete Studenti Medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Leggi Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, Comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Venerdì 22 maggio alle 21 nell'ambito del calendario di eventi della Festa della Toscana 2025 organizzati dalla Proloco di Scarperia, l'ensemble Camerata De Bardi si esibirà nella sala dei tendaggi di Palazzo dei Vicari per la serata intitolata Oltre la pena, la scommessa di Pietro Leopoldo per una pace sociale. L'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi al violino, la sorella Sabrina al clarinetto, Eiko Yamaguchi al pianoforte, Gianandrea Giovannardi baritono, accompagnerà con intermezzi musicali la presentazione della nuova pubblicazione dei professori Carla Giuseppina Rombi e Francesco Calamai sulla giustizia Pietro Leopoldina, rapportandosi agli spazi del Palazzo dei Vicari. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Santomo Bono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Mariangelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di di Francesco Oliveto. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'associazione culturale Live Art e con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Inaugurazione sabato 23 maggio alle 16:30. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno. Il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 18:30. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero Assieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, BiblioCop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio SociCop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti, Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di Ingegneria Economico-Gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QOA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 eccezionali eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 23 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'associazione culturale 20 eccezionali eventi con il patrocinio del comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21:45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370-3092-227. Domenica 24 maggio dalle alle 17.30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della Scuola di Musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica, dal Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. 51esima edizione della 100 km del Passatore, sabato 23 e domenica 24 maggio, Borgo San Lorenzo sarà ancora una volta protagonista del passaggio della storica ultramaratona che partirà da Firenze alle 15 per raggiungere Faenza attraversando il Mugello. L'edizione 2026 sarà valida come campionato italiano FIDAL di 100 km e assegnato per la 19esima volta a questa prestigiosa manifestazione, oltre a rappresentare una prova del 24esimo Gran Prix Utah. In programma anche la 12esima edizione del Trofeo Nazionale Xen Nordic Walking, con partenza da Firenze nella giornata di sabato e arrivo proprio a Borgo San Lorenzo. In occasione della manifestazione saranno in vigore divieti temporanei di transito e di sosta nelle aree interessate. Tutte le informazioni e i provvedimenti alla circolazione sul sito della Comune di Borgo San Lorenzo.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
0: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
1: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
8: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: There's a hole in my heart I've been hiding.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature, amministrazione @gbinoxsrl.it, oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito.

0: selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante rete studenti medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lezione magistralis del professor Nicola Casali sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della Regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni dei antincendi boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani è diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21.45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370 30

0: 0292 227.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
11: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: In ogni momento della tua giornata
15: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
14: Scegli la radio giusta.
15: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Oggi, dalla mia camera con svista, vorrei fare un personalissimo ragionamento sui drammatici fatti di Modena della settimana scorsa. Un ragazzo con problemi mentali conclamati e in cura, lo sapete, ha attraversato a folle velocità una strada della città emiliana, investendo diverse persone, ferendole in maniera molto seria, e solo per un miracolo non ci sono stati morti. Un episodio terribile. Una città che ha reagito con un senso di civiltà viglioso. Quando l'investitore, in stato di alterazione e armato di coltello, è fuggito, un gruppetto di coraggiose persone a rischio della loro vita si sono lanciate all'inseguimento e sono riuscite a fermarlo e a consegnarlo alle forze dell'ordine. Questo gruppetto di cittadini era formato da modenesi doc, chiamiamoli così, e cittadini stranieri, diventati tutti piccoli eroi ed esempi di grande senso del dovere della cittadinanza. Infatti, il giorno dopo, quando il sindaco di Modena ha invitato la città ad essere unita e a scendere in piazza, ben 5.000 persone circa si sono strette con affetto ai feriti e con riconoscenza alle forze dell'ordine e ai cittadini comuni che hanno permesso di fermare questo folle. In questa situazione, dove dal dramma si è comunque respirata una grande sensazione di civiltà e umanità, non poteva mancare l'avvoltoio di turno. E purtroppo fra questi avvoltoi ci sono anche quelli che hanno cariche di potere molto alte nel nostro Stato. E queste persone hanno pensato bene, dato che l'aggressore, cittadino italiano nato in Italia, ma con genitori nordafricani, hanno pensato di starnazzare subito: rimandiamolo a casa sua. Ottima scelta, la sua casa di origine è Seriate, nella Bergamasca, in Lombardia, ma neanche lontanissimo da Pontida, tra l'altro. Perché è inutile, non ce la fanno. Abbiamo davanti nordafricani e modenesi, doc, che hanno corso insieme all'inseguimento dell'aggressore e lo hanno fermato, ma questo non fa notizia. Il fatto che i genitori del ragazzo, nato in Italia, cresciuto in Italia, laureato in Italia, siano nordafricani, autorizza subito a pensare a terrorismo, complotti, attentati, a generalizzare e mettere tutti nello stesso calderone, pur di non perdere un voto o acchiapparne uno in più. E mentre assistiamo a questo ennesimo teatrino del razzismo criptato dietro forme di presunta giustizia popolare, un ragazzo milanese di 22 anni, aggredito per 50 euro, quasi ammazzato e comunque ferito con delle conseguenze perenni nella sua deambulazione, è andato in tribunale dove stavano per dare il verdetto ai suoi aggressori e li ha abbracciati. Loro sono stati giustamente condannati per l'atto che hanno fatto, ma lui li ha voluti abbracciare, ha voluto parlare con loro perché, uso parole sue, io non voglio cedere all'odio. E queste sarebbero le notizie che dovrebbero aprire le prime pagine dei quotidiani e anche quelle dei telegiornali, tutti i giorni. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
12: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Aperti anche per cena. All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello,
9: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello, e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'Oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 eccezionali eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 23 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370 3092227 o brizzo.l'arte

0: chiocciola@gmail.com. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale. Ingresso libero.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
12: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
13: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:31.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 2692 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333 15 22 339. Sonia, badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 415 58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340 8909 144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366 7408 703. Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392 67 14 540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327 0061 776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388 9512 522.
3: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 16:59.
6: Radio Mugello Notizie.
1: Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo. Lorenzo con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza di Vicari.

0: giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17.30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Club Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi a attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante Il Gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli, dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. And you can dance.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Buongiorno, nuova puntata di Facciamo Eco qui sulle frequenze di Radio Mugello. Una nuova puntata in cui mi dedicherò io, Maria Cristina, a raccontarvi quelle che sono le vicende legate all'incontro che si è tenuto a Lima sul tema del Trattato Internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. È un argomento vastissimo, di grande importanza naturalmente, perché ci riguarda tanto da vicino e riguarda soprattutto i nostri piatti, quelli con cui ci alimentiamo. E andiamo quindi a esplorare attraverso le pagine di Amterra Nuova, che ci fa il resoconto di questo incontro, per capire in che punto ci troviamo e quali sono le problematiche con cui ci dobbiamo misurare tutti quanti.
13: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Sì, allora riprendiamo il nostro cammino nella conoscenza di quanto è avvenuto a Lima nella discussione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO. Infatti, nel novembre 2025 si è tenuto a Lima l'undicesima riunione dell'organo di governo del trattato, dove si riuniscono tutti i delegati dei 155 stati che hanno ratificato l'accordo. Le discussioni in Perù hanno visto il fallimento del tentativo di riforma del sistema, ma allo stesso tempo hanno portato avanti una serie di processi che sono politicamente importanti per il nostro mondo. Conservazione e uso sostenibile, diritti degli agricoltori, con l'obiettivo di calare queste discussioni internazionali nella nostra realtà. Ci dice chi scrive questo articolo che, avendo partecipato in prima persona al negoziato, come racconto nell'articolo a pagina 9 che leggiamo, un primo elemento che è emerso nelle giornate di Lima è stato il nuovo corso diplomatico della delegazione statunitense. Infatti abbiamo toccato con mano cosa vuol dire rimettere in discussione i cambiamenti climatici. Ogni riferimento a questo tema è stato modificato in cambiamenti imprevedibili del clima. Dopo lunghe ed estenuanti discussioni in cui i delegati USA portavano avanti questa richiesta di modifica del testo, facendo presente che per loro quella era una linea rossa che non si poteva superare. L'effetto Trump è arrivato anche in questi ambiti, dove fino a ieri ci si poteva dividere anche sulle politiche da attuare, ma non certo sulla realtà dei cambiamenti climatici e come la diversità agricola possa costituire una delle strategie di resistenza. Anche la scienza diventa negoziabile in un terreno minato dalla politica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Dicevamo dunque che anche l'ambiente riguardo all'agricoltura subisce pesanti condizionamenti attraverso quelle che è l'invasione della politica in questo ambito, e naturalmente ce ne eravamo sicuramente accorti. Ma il problema riguarda anche il nuovo regolamento sulla commercializzazione delle sementi, che da febbraio è passato alla fase del trilogo tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Entro l'estate il negoziato dovrebbe essere concluso, ma ancora ci sono dei nodi critici su cui, come rete semirurale, si sta cercando di influenzare la presa di decisioni. Ad esempio, l'interessante concetto di nuove varietà da conservazione promosso da Commissione e Parlamento è stato limitato dal Consiglio solamente a fruttiferi e ortive. Allo stesso modo, il Consiglio ha eliminato il riferimento alla gestione dinamica da parte degli agricoltori, perché non riesce a capire il senso di questa pratica. Inoltre, con il Programma Cooperativo Europeo per le Risorse Genetiche Vegetali, la rete di tutte le banche dei germoplasma pubbliche, abbiamo proposto una nuova definizione di Jane Bank, includendo nella sua attività anche la cessione di campioni di sementi per uso diretto da parte degli agricoltori. Queste sono aperture che dobbiamo mantenere nel nostro regolamento per poter costruire un futuro di nuovi sistemi sementieri diversificati. Innovazione, tecniche, regole, politiche e sementi non sono neutrali, ma devono essere adattate ai diversi contesti in cui sono inserite. Ma il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura è entrato in vigore nel 2004 e con 155 stati che hanno aderito. Ad oggi non ne fanno parte solo la Cina e la Russia, e ha lo scopo di garantire che la diversità vegetale coltivata sia condivisa a livello mondiale e che tutti possano trarne beneficio.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
10: Sono le 17:31.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale, impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Corrino Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Dunque, questo trattato, che è stato appunto approvato ed entrato in vigore nel 2004 e riguardano 155 stati esclusi Cina e Russia, prevede di garantire la diversità vegetale coltivata che sia condivisa a livello mondiale e che tutti possano da questo trarne beneficio. E qui c'è una questione molto grossa, perché nell'ambito del trattato le parti contraenti hanno concordato l'istituzione di un sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei benefici per le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, per un gruppo selezionato di colture, specie che sono particolari, di cui vedremo, al quale è facilitato l'accesso per ricerca e selezione nel settore agricolo. Questa ripartizione comprende le banche degli stati membri e quelle del Consultative Group of International Agricultural Research Centers, che sono tra le più grandi del mondo. L'accesso facilitato è garantito da un accordo standard di trasferimento di materiale per ricerca, selezione e formazione. Con la firma dell'accordo gli utenti si impegnano a condividere i benefici derivanti dai prodotti commerciali che contengono materiale proveniente dal sistema, qualora l'accesso a tali prodotti sia limitato per ulteriori attività di ricerca e selezione. Anche pro specie rara ricorre a questo contratto quando i selezionatori desiderano accedere alla loro collezione di oltre 5.000 varietà, rendendosi una delle più grandi collezioni private all'interno del sistema multilaterale. E si capisce così quanto di tutto il nostro sistema alimentare sia in realtà stato condizionato e istituzionalizzato attraverso delle categorie di cui i cittadini, ovvero i consumatori poi di questi prodotti, sono resi assolutamente lontani, distanti e incapaci di discernere cosa sia giusto e cosa non sia giusto.
0: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Comunque stavamo parlando del fatto che il trattato entrato in vigore nel 2014 comunque riconosceva l'importanza e la necessità di mantenere la biodiversità come una categoria indispensabile nella coltivazione a livello mondiale. Ma cosa succede? Nei primi anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo è diventato subito chiaro che il meccanismo esistente facilitava l'accesso ma non generava pagamenti basati sull'utilizzo. Diverse sono state le ragioni di questo fallimento. Solo le nuove varietà protette dal brevetto obbligano al pagamento e alcuni stati come gli Stati Uniti gestiscono l'accesso per gli utenti nazionali anche senza questo e quindi senza obbligo di pagamento. Nel 2013, durante la quinta riunione dell'organo direttivo tenutasi in Oman, hanno molte delegazioni parlato di una grave crisi del sistema e hanno chiesto riforme urgenti. In particolare i paesi del sud hanno chiesto di aumentare in modo significativo i pagamenti al fondo per la ripartizione dei benefici e per renderlo sostenibile. Allo stesso tempo alcuni paesi del nord volevano che il campo di applicazione del sistema multilaterale fosse esteso a tutte le piante destinate all'agricoltura. Infatti, colture importanti come soia e pomodoro non sono ancora incluse nell'allegato del sistema multilaterale. Il fatto che tutti fossero d'accordo sulla necessità di una riforma del trattato ha permesso di avviare il processo di riforma. Nel 2013 così è stato istituito un gruppo di lavoro su questi temi, composto da 5 delegati per Africa, Asia, Europa, America Latina, 3 per Medio Oriente e 2 per Oceania e Nord America. I rappresentanti di agricoltura, ricerca, industria e organizzazioni non governative avevano 2 delegati. L'autore di questo articolo ha rappresentato la società civile globale nei negoziati sin dall'inizio e dopo 6 anni di intensi negoziati è stata sviluppata una proposta basata sull'introduzione di un cosiddetto sistema di abbonamento in cui il pagamento compensativo basato sull'uso non avviene più al momento della commercializzazione di una nuova varietà come in precedenza, ma su base annuale dopo il primo accesso.
1: Radio Mugello.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
0: Per arrivare alla conclusione dunque di questa situazione riguardo al trattato internazionale sull'agricoltura e l'alimentazione, bisogna dire che nel 2019 le trattative che erano in corso riguardo a questa visione comune di commercializzazione delle sementi e delle produzioni è arrivato a un punto morto. L'accordo, infatti, che si è ripresentato all'11ª riunione del trattato, appunto, di novembre a Lima, non è andato a buon fine. Nei primi giorni dei negoziati un gruppo di contatto si è riunito più volte per discutere i punti in sospeso, tuttavia è stato possibile trovare un accordo solo riguardo al numero di piante che potevano essere oggetto di questo tipo di controllo. Le consultazioni sono poi proseguite in piccoli gruppi e informali, senza però arrivare a niente di proficuo. E sabato sera alle 20, durante la sessione plenaria conclusiva, il Presidente ha compiuto un ultimo tentativo per salvare il processo e indicare una via da seguire. La sua proposta comprendeva un progetto di risoluzione che prevedeva un pagamento che era sempre aperto per essere discusso nei successivi 2 anni, ma non c'è stato modo, sarebbero tutto rimandato alla riunione successiva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dopo 12 anni i negoziati si sono quindi conclusi senza risultati e senza un piano per il loro proseguimento. Pertanto l'attuale sistema multilaterale rimangono invariate e insoddisfacenti. Anche in futuro chi avrà accesso alla diversità del sistema multilaterale verserà solo compensi minimi, ma se non presentiamo questa diversità, se non la preserviamo, alla fine saremo tutti perdenti, e questo quanto risulta evidente. Riprenderemo l'argomento comunque, perché sono tutti cambiamenti importanti che ci condizioneranno moltissimo. La prossima puntata di Facciamo Eco.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
10: Sono le 17 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1° di giugno. I 12 dipendenti della fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse, non come costi, e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici lavoratrici richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante rete studenti medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità.

0: Queto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20ª edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21.30 presso il Rione Girandola. Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione centro storico. Carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia. Tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21.30 presso il Rione Giudea. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'Oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmato dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuen viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Liveto.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri i prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale, impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperie e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena. Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.
1: Ba ba ba ba.
2: Oh, this is the

Alain.

0: Radio Mugello.
1: Correno Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei, per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi, e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie e referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello, hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati, in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla Regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante rete studenti medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunicatore comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il Profumo del Maggio e l'Energia dei Rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla Palio dei Rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola. Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione centro storico. Carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia. Tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Venerdì 22 maggio alle 21 nell'ambito del calendario di eventi della Festa della Toscana 2025 organizzati dalla Proloco di Scarperia, l'ensemble Camerata De Bardi si esibirà nella sala dei tendaggi di Palazzo dei Vicari per la serata intitolata Oltre la pena, la scommessa di Pietro Leopoldo per una pace sociale. L'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi al violino, la sorella Sabrina al clarinetto, Eiko Yamaguchi al pianoforte e Gianandrea Giovannardi baritono, accompagnerà con intermezzi musicali la presentazione della nuova pubblicazione dei professori Carla Giuseppina Rombi e Francesco Calamai sulla giustizia Pietro Leopoldina, rapportandosi agli spazi del Palazzo dei Vicari. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuen viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto. L'ottava stagione dei Venerdì d'eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, BiblioCop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'eresia Ezio Alessio, Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice e soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio Soci Coop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti, Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione COR, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di ingegneria economico-gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QOA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Inaugurazione sabato 23 maggio alle 16.30. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno. Il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale, ingresso libero. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante all'interno del museo, la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21.45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'art@gmail.com o al numero 370-3092-227. Domenica 24 maggio dalle 17.30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della Scuola di Musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica, dal Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. 51esima edizione della 100 km del Passatore. Sabato 23 e domenica 24 maggio Borgo San Lorenzo sarà ancora una volta protagonista del passaggio della storica ultramaratona che partirà da Firenze alle 15 per raggiungere Faenza attraversando il Mugello. L'edizione 2026 sarà valida come campionato italiano FIDAL di 100 km e assegnato per la 19esima volta questa prestigiosa manifestazione, oltre a rappresentare una prova del 24esimo Grand Prix Utah. In programma anche la 12esima edizione del Trofeo Nazionale Xen Nordic Walking, con partenza da Firenze nella giornata di sabato e arrivo proprio a Borgo San Lorenzo. In occasione della manifestazione saranno in vigore divieti temporanei di transito e di sosta nel nelle aree interessate. Tutte le informazioni e i provvedimenti alla circolazione sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
4: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: E buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo appuntamento del venerdì sera, venerdì 22 maggio. Lo leggo qua sul computer perché altrimenti non saprei neppure che giorno è oggi. Come sempre, io sono abbastanza pasticcione per le date, per gli orari, sì, abbastanza pasticcione, quindi non, quando sono qua in diretta subisco un lavaggio del cervello e non ricordo mai il giorno neppure l'ora. Se non avessi fidi computer a ricordarmelo, io potrei dire tranquillamente delle castronerie. Tra qualche minuto insieme a voi, insieme a noi, ci sarà Ezio Alessio Gensini che ci inviterà, che vi inviterà appunto all'ultimo appuntamento ai venerdì di eresia, in questo caso domani in sabato 23 maggio al Circolo Insieme, nel Salone Mediceo del Circolo Insieme a San Piero Assieve, navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali. Davvero un intervento, davvero un incontro corposo, però molto molto interessante, ne parleremo a breve con lui. Intanto, e poi non ci sarà solo lui, intorno alle 20.30 ci verrà come sempre incontro il buon Marco Paoli e ci presenterà gli eventi per la mostra nel decennale della scomparsa di Antonio Brizzolari, logicamente allo spazio Brizzolari. E infine, ultima ma non ultima, alle 21.10 Sarita Massai, che è una maestra elementare di Siena, e praticamente ci introdurrà

in un tema molto molto serio. Comunque ne parleremo insieme a lei. E tra qualche minuto, infatti, ci sarà Alessio Gensini, poi Marco Paoli e ultima, ma non ultima, Sarita Massai. Iniziamo subito con la musica. Lo facciamo con il primo brano che ci ha proposto e poi ne parleremo insieme a lui e Alessio Gensini. Lucio Dalla, Le rondini, davvero una canzone stupenda qua su Radio Mugello.

0: canzone stupenda, secondo me, proprio stupenda. Vero Alessio? Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, era una canzone che ho risentito dopo tanto tempo in uno sceneggiato TV e mi ha colpito perché ogni volta che l'ascolto mi lascia il segno. Non so perché, non so, però è una di quelle canzoni che lasciano il segno.
0: Davvero, davvero molto molto bella la canzone, davvero una canzone, hai detto bene te, lascia il segno, come molte canzoni di Lucio Dalla che lasciano il segno. E lascerà il segno anche l'incontro di domani, che praticamente farà proprio da cappello all'ottava edizione dei Venerdì d'Eresia, visto che domani siete arrivati a questo ultimo appuntamento dei Venerdì d'Eresia, anche se si terrà di sabato. Però è un intervento, è un incontro davvero molto molto bello, molto molto interessante.
1: Sì, rubo soltanto pochi minuti agli ascoltatori per questo 73esimo appuntamento dei Venerdì d'Eresia, che chiude l'ottava stagione e i Venerdì d'Eresia stessi. Cioè, sabato 23 maggio alle ore 17, saremo al Salone Medicio del Circolo Insieme MCL di San Piero a Pieve, in via provinciale accanto alla chiesa, alla Pieve. Il titolo della serata sarà Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali. Di fatto è un argomento che è comune alla presentazione di due libri. Il primo è La varietà necessaria del potere, che ha scritto Eugenio Bastianon con Alberto Felice De Toni, che Alberto Felice De Toni sarà presente, e come certo saprete è il sindaco di Udine, è stato magnifico rettore dell'Università di Udine per 7-8 anni, dal 2013 al 2019, poi è professore emerito di ingegneria economico-gestionale all'Università di Udine e direttore scientifico di molte altre situazioni. E forse ci sarà Giorgio Bordin, che è l'autore dell'altro libro, Complessità e libertà dei sistemi sanitari, è il curatore dell'altro libro che verrà presentato, e in forse perché ha un problema e se non è presente lui, sarà presente il suo collaboratore più stretto, quindi il livello è sempre molto molto alto.
0: Perfetto, quindi un'occasione da non perdere per addentrarsi anche nel mondo della sanità, se non mi sbaglio.
1: Sì, poi ci sarà anche, non solo, anche nell'organizzazione, nella complessità delle organizzazioni anche economiche, non solo sanitarie, e anche sociali. Perché ci sarà anche Michele Stangarone, che è un ingegnere nucleare, che per 4-5 anni, fino a poco fa, a pochi anni fa, è stato presidente della Nuova Opinione a Firenze. Quindi niente male come parterre, diciamo così. È una collaborazione, ormai quando si parla di San Piero, si parla di Proloco, si parla del Circolo Insieme MCL, ma questo evento in particolare è con l'associazione Core, il cui presidente Fabrizio Bandini, cardiologo, è stato primario fino a pochi giorni fa all'ospedale del Mugello a Borgo Lorenzo, che modererà anche il pomeriggio. E le letture saranno come sempre, come diciamo... 65 appuntamenti su 73, sicuramente Sandra Bigiani ha fatto le letture. E prima di questo, prima di entrare dentro il tema della serata, che è navigare la complessità delle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, ci saranno i saluti in particolare di Francesca Gatteschi, a parte i miei, vabbè.
0: Sì.
1: Di Francesca Gatteschi, che è direttrice soci Unicop di Firenze, Claudio Vanni, che è responsabile delle relazioni esterne Unicoop Firenze, e Franco Megli, presidente del Consiglio Sezionale Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Perché questo? Perché la Coop è, diciamo, il soggetto che finanzia, diciamo, in toto i venerdì d'eresia, altrimenti no, non esisterebbero. Ci sono anche rappresentanti del, istituzionali, tipo il vice sindaco di Scarpini San Piero Pietro Modi, Leonardo Romagnoli, sindaco del comune di Borgo San Lorenzo. Ci saranno i saluti anche del Tagliaferri, assessore alla cultura dell'Unione dei Comuni, e ospite gradita la consigliera regionale Serena Spinelli. Però questo si tratterà di saluti. Logicamente ci sarà anche degli ospiti che siederanno in platea, diciamo così, che hanno facoltà di intervento. Quindi sarà un pomeriggio di crescita, ne sono convinto, ne sono estremamente convinto.
0: Quindi un appuntamento da non perdere, come tu hai detto, un pomeriggio di crescita, che è appunto la cultura fa bene, ed è necessario praticamente che la cultura vada avanti. La cultura ha mille sfaccettature, in questo caso vi addentrate in un tema che è abbastanza spinoso come la sanità.
1: Anche la sanità, ma anche le organizzazioni economiche e sociali. È un pacchetto tutto tondo, perché il libro di Giorgio Bordin è Complessità e libertà dei sistemi sanitari, ma il libro di Felice De Toni è La varietà necessaria del potere, quindi si parla anche di organizzazione economica e sociale.
0: Perfetto, perfetto. Quindi un appuntamento da non perdere in questa bellissima sala del Circolo Insieme.
1: Sì, domani sabato 23 maggio alle 17, un venerdì d'eresia che chiude di sabato, come aveva aperto 4 anni fa di mercoledì.
0: Da mercoledì si chiude il sabato, va benissimo.
1: Chiude il sabato, però si sono chiamati in 8 stagioni 73 eventi, una cosa esagerata, addirittura più di 170 addetti ai lavori, da scrittori, attori, musicisti, attori, politici, più che ne hanno più ne metta, sono passati dal palco dei venerdì d'eresia. 17-18 location diverse nel Mugello, una trentina di associazioni hanno collaborato, tanti media hanno collaborato, eccetto, e questo me ne rammarico, la carta stampata che non ci ha molto importato, però ci sono state gli enti locali ci sono stati molto vicino in tutto questo, a parte il Consiglio Soci Coop di Borgo San Lorenzo, Bibliocoop e l'Associazione dei Colori delle Stelle.
0: Perfetto, quindi un appuntamento da non perdere alle 17 di domani a San Piero a Seve, al Circolo Insieme.
1: Posso chiederti una canzone?
0: Ma quello che vuoi, io sono qua.
1: Allora, io chiederei con la storia di De Gregori.
0: Ora mi spieghi, perché sei passato dalle rondini alla storia. Ecco, ce lo spieghi, grazie.
1: Allora, perché l'incipit è della canzone è il concetto della complessità. Perché il brano si apre con il verso: la storia c'è uno e nessuno si sente offeso, che smantella immediatamente l'idea come si dice, il potere piramidale e gerarchico, no?
0: Sì.
1: La storia, il potere non è calato dall'alto da pochi capi, ma è un sistema complesso generato dall'intelligenza e dall'azione collettiva di tutti. In sostanza,
0: sì, sì.
1: E c'è anche la varietà necessaria, perché De Gregori canta che la storia è fatta di questo piatto di grano e di tutto questo vento, cioè di persone comuni, di piccoli dettagli che si intrecciano. È la perfetta metafora della varietà necessaria. Per governare e capire la realtà non basta una formula rigida, ma serve accogliere tutte le voci, la pluralità delle voci e degli eventi. Quindi tutto il testo della canzone è accompagnato da una melodia molto rassicurante che trasforma il testo poi ovviamente in una poesia, come spesso sono i testi di Gregori. Ecco, per questo ho scelto la storia di De Gregori e l'ho detto prima perché ho scelto le rondini, perché apre il pensiero e domani bisogna venire a questo evento con il pensiero aperto, perché chi viene crescerà molto.
0: Perfetto, quindi è necessario partecipare domani tutti insieme per questo bellissimo e scoppiettante finale dei Venerdì di Eresia di sabato.
1: Certo, vi aspetto. Buona serata a tutti.
0: Ringrazio davvero e noi ci sentiamo per il prossimo e per i prossimi appuntamenti. Te che dici?
1: Beh, vediamo.
0: No, no, no, no, vediamo, cioè, è consuetudine, ormai non puoi più scappare.
1: È consuetudine, però cambieremo aspetto, vestito.
0: Vabbè, cambierete vestito, però la sostanza rimane che promuovete cultura e la cosa è molto positiva.
1: Grazie, grazie Marco.
0: Grazie a tutti, grazie, grazie poi a tutto il tuo staff, perché bisogna ringraziare anche il tuo staff, che è sempre veramente... molto piacevole parlarci e incontrarci. Grazie
1: Quello sicuramente.
0: ancora.
1: Grazie.
0: Bene.
1: Buona serata a tutti gli ascoltatori e a te.
0: A te, ciao, ciao, ciao Alessio, ciao, ciao.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, piazza

0: Fragrance. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

The Smiths, This Charming Man, e quest'oggi è il compleanno di Morrissey. Il grande pubblico lo ha conosciuto come leader e voce degli Smith negli anni 80 e lo apprezza tuttora anche come solista. Quest'estate sarà in Italia per due serate, 19 luglio 2026 a Cernobbio in provincia di Como, nel Lake Sound Park a Villa Erba, il 21 luglio 2026 ad Asti Musica in Piazza Alfieri. E a proposito di compleanni, quest'oggi è anche il compleanno del rapper Fabio Bartolo Rizzo. Chi è Fabio Bartolo Rizzo? È questo. Marrakesh, è finita la pace, oggi è anche il suo compleanno.

0: prima andavamo a toppe.
1: Buonasera Marco, buonasera.
2: Ciao.
1: Finisco sempre a Napoleone, ormai.
2: quello è lo stacco della sigla, dai.
1: Si finisce sempre a Napoleone, ormai siamo condannati a avere dei Napoleoni e quindi chi più chi meno sono tutti Napoleoni.
2: È il destino della storia.
1: Sì, hai detto bene, è il destino della storia avere sempre e continui Napoleoni, vabbè. Non ci possiamo far niente, però...
2: D'altra parte, se Gandhi e Martin Luther King fossero famosi come Napoleone, probabilmente si starebbe meglio, cioè, capito?
1: Credo proprio di sì, ecco, se hai detto proprio bene, se fossero famosi come Napoleone, sì, sicuramente il mondo avrebbe avuto un altro impulso, ecco.
2: Però sono di nicchia, capito? Poi se ci pensi bene, a parte Gesù Cristo, i pacifisti, quelli che hanno lottato perché le cose andassero meglio, e hanno sempre fatto una fine poco, hanno fatto una finaccia tutti, da Gandhi a Martin Luther King.
1: È vero, sì, hanno fatto tutti una brutta fine, sì, è vero, non c'è niente da fare. Vabbè, anche i dittatori non hanno fatto una bella fine, però.
2: Sì, però sono anche un po' cercate.
1: Sì, loro sì se la sono cercate, e gli altri proclamavano la pace e hanno fatto finuccia, vai.
2: Io nel periodo della pandemia ho scritto un libro che si intitolava Le della giostra.
1: Sì, ho visto.
2: Particolare, sì.
1: Ce l'ho tra l'altro.
2: C'era la storia, insomma, di questi ragazzi che a Vienna, all'Accademia di Belle Arti, studiavano arte insieme a un tipo poco raccomandabile, un violento, che insomma e a un certo punto cosa succede? Succede che se questo è talmente violento, talmente stronzo, che a un certo punto decidono di farlo fuori, e però uno di loro gli convince a non farlo, questa cosa qui, a non farlo. E in pratica poi cosa succede? Che poi dopo, erano gli anni 20, poi scoppia la guerra, e uno di questi del gruppo di amici che aveva deciso, che non era quello che li aveva convinti a non fare quella cosa, si ritrova in un campo di concentramento, no? E praticamente un altro gli dice: ma che storia, ma come mai siamo ridotti così, no? Perché insomma siamo arrivati a questo punto, e lui gli dice: guarda che nel 1920 noi avevamo l'occasione di uccidere un uomo, ma non l'abbiamo fatto. Quell'uomo si chiamava Adolf Hitler. Quindi in pratica cosa succede? Succede che se loro per vendicarsi delle angherie di questo tipaccio l'avessero fatto fuori, probabilmente la storia dell'umanità avrebbe preso un altro corso, no? E quindi a volte diciamo che determinati soggetti se trovassero il modo di soccombere non sarebbe nemmeno male, ecco.
1: No, forse perché noi quando qualcuno dice se in quell'occasione mi era venuto quella frase, le frasi mi vengano sempre dopo, anche in questo caso il loro senno si è dimostrato molto acuto, però c'è stato il dopo, c'è stato il rimpianto.
2: C'è stato, capito? Cioè, nel senso, non hanno fatto una cattiva azione secondo loro, però poi col segno di poi avrebbero fatto una grande azione nei confronti dell'umanità. Non l'hanno fatta, e poi la storia è andata in quel modo. Comunque, questo per dire che alle volte, se invece di morire un bambino innocente morisse qualche testa di cazzo, non sarebbe poi male. Ecco.
1: No, infatti. No, però ci sono anche delle notizie positive, che i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi hanno detto che non vogliono niente, per capirsi. Sono andati e nessun compenso. Gli avranno pagato il viaggio, ma anche il vitto. Però certo, per recuperare queste povere salme non hanno preso praticamente niente.
2: Questa è una grande cosa.
1: Cioè, che...
2: Allora, dopo tutto questo ragionamento filosofico, siamo qui per parlare di arte.
1: Sì.
2: Che è quella che secondo i filosofi e gli ottimisti dovrebbe salvare il mondo. Quindi noi domani Nel decennale della scomparsa di Antonio Brizzolari inauguriamo la mostra, appunto dedicata a lui, con degli inediti, con gli inesposti di Antonio, e poi ci saranno eventi, ci saranno gallerie che suonano la sera. Il giorno dopo noi di Live Art faremo lo spettacolo che si intitola Sussurri di un senziente, dedicato ad Antonio. Ci saranno altri spettacoli, insomma, fino al 21 giugno. Ci sarà lo spazio Brizzolari, ogni fine settimana ci sarà qualcosa, a parte l'apertura del museo e della mostra, ci saranno anche eventi, insomma, per questo decennale, ecco.
1: Che si chiama Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo.
2: Sì,
1: Perché lui era, tra l'altro, un visionario, era
2: esattamente.
1: uno
2: Assolutamente.
1: che era avanti rispetto a tutti gli altri artisti.
2: Sì,
1: Se
2: certo.
1: andate a scoprire, se andate a visitare la mostra di Antonio Brizzolari, ve ne renderete conto da voi, cioè non dico
2: Sì.
1: altro.
2: Bene.
1: Perché
2: Allora.
1: è veramente una mostra. Stupenda, che a 10 anni dalla morte credo che sarà arricchita da qualcos'altro,
2: Sì,
1: sbaglio?
2: no, no, no, ma c'è, ci sono tutti i quadri, cioè, lui ha fatto tanta roba e non stava tutta in quell'immenso museo, quindi era in un magazzino, era a casa di Giuseppe e quindi è stato preso tutto e esposto e ci sono oltre 60 opere, oltre a tutte quelle che la gente. Poi c'è un'installazione meravigliosa del Fotoclub Mugello che hanno fotografato i luoghi di Antonio, quindi sono andati all'Arco di San Pierino, sono andati nel centro di Firenze dove lui praticamente viveva, per strada, e hanno scattato delle foto molto belle dove le tracce di Antonio sono un po' ovunque. Quindi.
1: Tra l'altro, l'Arco di San Pierino è uno dei posti più caratteristici di Firenze.
2: Assolutamente, fra l'altro io ho vissuto lì, cioè è una cosa incredibile che hanno fatto una gigantografia di 6 metri per 2 che finisce dove iniziava la casa dove io stavo, praticamente se avessero fatto una gigantografia di 8 metri per 2 ci sarebbe stata anche casa mia, perché io ho avuto la fortuna alla fine degli anni 80 che sono rinomato a Firenze all'Arco di San Pierino, in via Matteo Palmieri. Quindi io il Brizzo, come ho raccontato più volte e come ho detto anche a Giuseppe, l'ho conosciuto quando non sapevo chi fosse e quando tutti lo chiamavano il quadro vivente o il Brizzo, però io non l'avevo collegato nemmeno ritornando qua, quando mi parlavano nello spazio Brizzolari, io non avevo capito che era riferito a lui, tant'è che la prima volta ci sono andato, ho aperto la porta e ho detto, ma io questo lo conosco, ci ho parlato con questo uomo per 2 anni, quasi tutti i giorni, perché lui viveva per strada, quindi era facilissimo incontrarlo e parlarci, anche perché lui parlava con tutti, era un uomo incredibile. Va bene, niente, quindi domani inizia questa cosa e noi siamo molto felici.
1: Perfetto, noi ti ringraziamo per adesso, ci sentiamo quindi la prossima settimana.
2: Ah, ti volevo anche spiegare che lo spettacolo I Sussurri di un senziente è uno spettacolo per poche, cioè nel senso faremo entrare gruppi
1: Sì.
2: itinerante, si svolgerà nel museo sopra, non sotto, e quindi faremo entrare a gruppi di 15-20 persone, iniziando alle 9, 9 e un quarto, e quindi ci saranno alcuni turni, quindi il primo inizierà alle 9, il secondo alle 9:45. E poi se ci sono più richieste o replichiamo successivamente oppure arriveremo insomma alle 10:30. L'ingresso è a offerta libera.
1: No, io credevo che facessi 21, 21 e 45, 22 e 30, 23 e
2: No,
1: 15 e
2: non si
1: via
2: va
1: e via.
2: oltre. No, io sono molto anziano, per cui non posso andare oltre una certa ora, se no poi dopo non digerisco, non abbiamo bisogno di andare a dormire a una certa ora. Quindi faremo un paio di turni
1: Se,
2: probabilmente, e
1: se,
2: poi se
1: senti,
2: c'è richiesta lo aggiungeremo.
1: ti porto qualcosa di digeribilissimo se vuoi, eh.
2: Non ho dubbio. Però ti devo dire che per domani, per il vernissage, a Giuseppe, il fratello di Antonio, ho ordinato una decina di chili di porchetta.
1: Ah, ok.
2: E 8 kg di pane e un millefoglie per 50 persone. Quindi, cosa succede? Succede che io avrò parecchio cibo da dire, probabilmente ne avanzerà anche per il giorno dopo. Quindi, non, ti apprezzo molto la tua offerta, che so essere gustosa, ma per domani sono a posto.
1: Ah,
2: Ecco.
1: rifiuti il pacco e vai avanti.
2: Sì, rifiuto il pacco e vado avanti. Va bene?
1: Va bene, cioè ci poteva essere anche qualcos'altro nel pacco,
2: Però
1: vabbè.
2: se vieni potrai godere anche di questa, anche tu di quella, anzi vieni che ci divertiamo perché è una bella mostra, veramente molto bella.
1: Perfetto, va bene. Io ti ringrazio di questo tuo invito perché mi hai 16:30.
2: Che...
1: Perfetto, va bene.
2: Va bene.
1: Ti ringrazio e noi
2: ci invito le stesse a tutti i radioascoltatori e a presto.
1: Perfetto. Grazie ancora. Io gradisco comunque il Millefoglie. Io sono un appassionato del Millefoglie.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao.
3: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
1: Riprendiamo la linea qua per che cosa? Perché accadde quest'oggi qualche annetto fa. Stiamo parlando sempre di ieri l'altro. In questo caso, visto che i Queen qualche annetto fa, se non mi sbaglio, era qualche annetto fa, 1989, pubblicarono il loro 13° album in studio, primo dopo 3 anni di pausa, registrato a Londra e Montreux dal gennaio 88 dopo la diagnosi di Mercury dell'HIV, e contiene tante belle canzoni, tante proprio canzoni stupende. The Miracle, uno fra i più bei album dei Queen. A me è piaciuto in maniera particolare quest'album dei Queen, e c'era davvero l'imbarazzo della scelta. C'era I Want It All, Breakthrough, Scandal, fu numero uno nel Regno Unito, e ultima cover dei Queen con foto di tutte e quattro i membri. Quindi davvero un gran bell'album quello dei Queen, che appunto uscì qualche annetto fa, ovvero il 22 maggio del 1989. Ci ascoltiamo insieme questa, la canzone che appunto aprì l'album, ovvero I Want It All, che era davvero una canzone stupefacente.

Quanto ci manca la voce di Freddie Mercury, grandissimo artista, e appunto uscì questo album The Miracle che conteneva dei brani davvero stupefacenti, lo stesso The Miracle, I Want It All, The Invisible Man. Tra l'altro l'album si chiamava, doveva chiamare The Invisible Man, e poi Breakthrough, Scandal. Vabbè, davvero un album stupendo che ha fatto il giro del mondo, uscito il 22 maggio del 1989, sembra ieri, è passato già una vita, è passato tanti anni, quasi 40 anni, stiamo parlando di 37 anni se non mi sbaglio, se faccio bene i conti, anche se con i conti non sono proprio ferratissimo, vabbè, soprattutto quando sono in radio mi distraggo troppo. E quest'oggi è uscito anche il nuovo singolo di Jovanotti insieme ad Alfa, o d'Alfa insieme al Jovanotti. Si intitola Buon Vento, realizzato insieme ad Alfa, una delle figure più amate e trasversali del nuovo pop italiano. Buon Vento è una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, parla soprattutto di libertà. Buon vento e l'augurio a chi oggi parte, sa che il maltempo prima o poi passa sempre, e speriamo che passi anche su questo mondo martoriato il maltempo. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

Davvero piacevolissima questa canzone, si muove se si muove, ovvero Buon Vento Alfa insieme a Jovanotti. E a proposito di buona musica, questa serata c'è anche Lenny Kravitz, un successo di qualche anno fa dal titolo Lou. Tra qualche minuto ci sarà anche Sarita Massai, presenterà il suo nuovo libro dal titolo La mia cara. Edizione Il Papavero.

0: E ci ha portati al momento del notiziario di Radio Mugello. E subito dopo arriverà Sarita Massai, non sarà da sola, almeno credo ci saranno ulteriori ospiti all'interno della presentazione del suo libro dal titolo La mia cara. Parla, è un romanzo che a me è parso molto molto struggente, molto intenso. Ci sentiamo tra qualche minuto qua, sempre e naturalmente, su Radio Mugello, insieme a Marco D e non solo.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante rete studenti medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, Comunità.
3: Un brano che ho realizzato io.

Dei antincendio boschivo e cura del bosco e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Sabato 23 maggio alle 16:30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il

0: chilometri è assegnato per la 19ª volta a questa prestigiosa manifestazione, oltre a rappresentare una prova del 24esimo Grand Prix Utah. In programma anche la 12esima edizione del trofeo nazionale Xen Nordic Walking, con partenza da Firenze nella giornata di sabato e arrivo proprio a Borgo San Lorenzo. In occasione della manifestazione saranno in vigore divieti temporanei di transito e di sosta nelle aree interessate. Tutte le informazioni e i provvedimenti alla circolazione sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Gaga, Miss Montreal. Per aprire questo appuntamento insieme, Sarita, buonasera, ci senti?
1: Buonasera.
0: Cristina, ci senti dall'altra parte?
2: Sì, vi sento.
0: Ecco, è anche troppo bene, devo abbassare il volume di Cristina perché altrimenti si sente benissimo. Io vi do innanzitutto il benvenuto a tutte e due. Piacevolissimo sentirvi, tra l'altro, e niente, per introdurre questo libro che dovrebbe essere per ragazzi, ma in realtà è anche per quelli più grandicelli, diciamo la verità. Vero? Che fa riflettere tanto questo libro, fa tanto riflettere. Appunto, che parla di un cane che si chiama Cara. E appunto a me ha fatto tanto riflettere, perché sembra una storia per ragazzi, ma in realtà non è proprio una storia per ragazzi.
1: Vero.
0: Come è strutturato? Perché è stato fatto e da come, cioè, è tra l'altro una storia vera, se non mi sbaglio.
1: Sì, è la storia della nostra Cara, diciamo, perché praticamente è la dolce canina che è in casa mia, ma che mi ha portato Cristina, non fisicamente, ma me l'ha portata in tutti i sensi, a parte il lato fisico nel senso dello spostamento, ma lei si è verificato qualcosa di magico. Veramente, la storia poi ovviamente io l'ho romanzata, ma si è verificata della magia inspiegabile o forse spiegabile se ci lasciamo andare al mondo e alla vita, per cui Cara è arrivata a me in un giorno in cui Cara doveva essere da qui curata e amata. E poi da lì è stato facile raccontare questa storia sotto forma di una grande metafora che poi racchiude l'esistenza stessa.
0: Perfetto.

0: Cristina, com'è nata questa magia, per capirsi? E non ti sento più, aspetta, ora ti provo a alzare, dici. Eccoci, ora ti sento,
1: Allora,
0: benissimo. Ecco, benissimo, ora ti sento benissimo.
1: ok, perfetto.
0: Sì.
1: Allora, questa magia nasce dal fatto che, vabbè, io da 40 anni mi occupo degli animali e adesso sono in Albania, dove c'è un bisogno estremo di aiuto, di volontari e quindi io ci sono arrivata per caso, non è stata proprio una scelta. Ci sono arrivata per caso e ho avuto in questo modo la possibilità di incontrare Cara, in un momento spiacevole, devo dire, molto spiacevole, però è stato qualcosa che poi ha permesso a Cara di avere una vita felice, strepitosamente bella. Quindi, diciamo che nasce. È un connubio di amore e forse anche destino, dal mio punto di vista, perché lei doveva arrivare da Sarita, secondo me, perché poi lei da subito, che ancora non l'aveva, ha cominciato proprio ad amarla. E ci siamo spesso parlate nel periodo che precedeva poi l'arrivo di Cara. E lei ha cominciato immediatamente ad amare questo cane, qualcosa che per fortuna succede, devo dire la verità, succede. E in questo modo io ho avuto anche la possibilità di conoscere Sarita, quello che fa, la persona che è, e anche poi la nascita di questo libro, se vogliamo, perché lei me ne aveva parlato, che mi diceva appunto cosa ne dici, se faccio, eccetera, eccetera. E io ho detto, guarda, secondo me è veramente un'iniziativa bellissima. È chiaramente un libro che esce un po' dagli schemi classici, soprattutto per Sarita, che magari scrive anche delle altre cose, che non voglio dire più impegnative, perché anche questo è molto
0: Eh
1: impegnativo.
0: sì, infatti.
1: Molto, ma veramente tanto, perché è sì sotto chiave di favola, però nelle favole i personaggi sono tutti inventati, mentre invece in questo libro i personaggi sono veri. Quindi è quella favola che si può raccontare ai bambini dicendogli ti racconto una storia vera. Oppure l'adulto prende questo libro, inizia a sfogliarlo e capisce, secondo me, tante cose, ecco. Quindi Sarita ha fatto, secondo me, un lavoro meraviglioso, veramente meraviglioso, perché proprio ha portato nelle case delle persone, mi permetto di dire un miracolo, ecco. Ho questa parola che mi viene. Perché è stato veramente, veramente un miracolo, perché Cara non sarebbe sopravvissuta. Cara, secondo me, da come era ridotta, era sicuramente destinata a morire. Mentre invece con vabbè, il mio aiuto, l'aiuto di Loretta, che è un'altra volontaria, che mi ha aiutato. Ci siamo, anzi, scusami, aiutate a vicenda ed anche la responsabile del canile, la signora Liliana Bresciani, ci ha insomma spalleggiato. Ecco perché non è facile poi prendere un cane, curarlo, fare tutto ciò di cui ha bisogno per poi trovare un'adozione che sia l'adozione giusta e farlo poi arrivare alla persona che l'ha adottato, nel nostro caso in Italia. Quindi in questo libro c'è tutto, c'è proprio l'amore che si può avere per gli animali, che si deve avere per gli animali, il bello di un'amicizia fra animali. Ed anche se vogliamo l'impegno che le persone ci mettono per far sì che tutto questo poi abbia un vero riscontro, un riscontro positivo.
0: Perfetto, torno da Sarita e tu hai romanzato questa bella storia, se non mi
2: Sì.
0: sbaglio.
2: Sì.
0: Hai romanzato questa bella storia, l'hai voluta fare come romanzo per ragazzi, anche se la profondità di questo romanzo, io che l'ho letto, lo ritengo proprio adatto a tutti.
2: Sì, l'obiettivo in realtà, diciamo, i ragazzi, ma non solo, giustamente, è tutti. Perché io traggo profitto dall'insegnamento, che è la mia missione, il mio lavoro. E praticamente
0: Ah,
2: insegnare a ragazzi non significa
0: no,
2: se.
0: posso puntualizzare una cosa che tu hai detto, una grandissima cosa che tu hai detto. Non solo un lavoro, una missione. Ecco, vorrei sottolinearlo, non so, con un evidenziatore che sia indelebile. Ecco.
2: Sì, allora io amo profondamente il mio lavoro, cioè io amo stare con i ragazzi, amo condividere con loro pensieri, aiutarli a pensare con la loro testa e rispondere, non rispondere dandogli la soluzione, ma sollevare le domande dell'esistenza insieme a loro, perché loro sono bramano sapere il senso dell'esistenza più di quanto possiamo immaginare. E noi siamo fuorviati dall'idea che questa società è effettivamente rivolta verso tutto l'aspetto estetico, tutto l'aspetto sociale, tutto come appaio, come vedo, i like che mi danno, che mi mettono nei vari social. È vero, siamo purtroppo e pur meglio, perché è comunque un'evoluzione dell'umanità. Ma i ragazzi hanno un bisogno profondo di domandarsi il senso dell'esistenza. Ho detto domandarci e non rispondersi, perché le risposte non gliele possiamo fornire. Io ho un bimbo che mi dice perché è morto il mio cane. Io non posso dirgli perché, posso pensare quello che sento e posso condurlo a riflettere sul senso della vita. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato di stimolarli a pensare al vero senso della continua esistenza, che ci pone davanti domande cruciali alle quali non sappiamo bene rispondere. E giocando e sottraendomi, quindi negando la risposta e lasciando loro lo spazio del pensare, attraverso questo percorso, questo cammino che io ho raccontato nel libro, dove loro stessi hanno delle domande. Cos'è il tempo? Che senso ha il tempo per tutti questi esseri che siamo noi, che lo viviamo? Che senso ha lo spazio? E per queste creature, per gli animali, che senso ha lo spazio e il tempo? E queste riflessioni sono messe in bocca a queste creature, è come facessero una cornice. In realtà non sono una cornice, ma sono una soglia di riflessione, dove però si trafila la trama che prosegue di questi esseri che si perdono nella storia. Quindi c'è una storia, c'è un piccolo cane abbandonato e ritrovato in una scatola, e da lì si dipana tutta una storia, ma intorno alla storia ci sono i sensi dell'esistenza. Ho cercato di toccarli e non rispondere in grande umiltà nei confronti della vita. Cosa buffa è, e poi se parlo troppo mi chieto,
0: No, assolutamente.
2: la cosa buffa è che Marco, quando loro non lo sanno, ma io gli leggevo parti del mio libro dicendo che era un autore anonimo, perché volevano vedere loro e immaginarmi cosa poteva essere in mano a loro questo libro. E loro mi hanno dato la spinta, perché man mano che io scrivevo lo mi piacevano, ma questa parte perché è così? Oppure questa parte non mi è chiara. Allora io cercavo di calarmi nella possibilità di spiegare, semplificare, E semplificare i concetti difficili è una delle cose più veramente difficili e importanti del mondo, ecco.
0: Senti, allora io però vorrei ripassare di nuovo la palla a,
2: Cristina.
0: se mi consenti, a Cristina,
2: Certo, certo.
0: perché praticamente vorrei fargli una domanda di come sono i canili in Albania, visto che loro toccano con mano questa situazione.
2: Sì.
1: Allora, utilizzo la parola tremendi perché non ho un'altra parola superiore che adesso mi viene in mente, ma ti posso dire che sono una cosa veramente brutta, peggio ancora le strade perché qui c'è un randagismo che è veramente una zona di guerra. È una zona di guerra, perché abbiamo contro strutture che non ci sono, soldi che non ci sono, volontari siamo pochi e poi vabbè, il comune non sembra essere interessato alla questione, tranne, e qui concedimi di dirlo, tranne l'estate. Ecco, l'estate il comune si attiva. Insieme a compiacenti veterinari, chiamiamoli così, per fare piazza pulita nelle strade, perché ovviamente arriva il turismo. Quindi...
0: Perché praticamente questo canile è una località turistica, per capirsi.
1: È all'interno di una località turistica a Valona, per
0: Sì.
1: l'esattezza, ecco, e si fa il possibile per vedere di correre in fretta per poter prendere quelli che è possibile poi portare all'interno di questo canile barra rifugio
0: Sì.
1: per vedere di riuscire a salvarne qualcuno, ma è facile che i cani a cui io oggi do da mangiare domani non li trovo più. Ecco,
0: Ho capito.
1: e so la fine che fanno. Quindi canili no, assolutamente non ne abbiamo, aiuti non ne abbiamo, siamo praticamente in attivi sul territorio, direi in totale 3, 3/4, siamo in 4, poi ogni tanto vengono dei ragazzi olandesi, inglesi, americani che possono stare qui magari 3 mesi e allora ci danno una mano anche per ricostruire un po' la struttura, perché la struttura è fatiscente. Cioè, prima i cani erano sotto l'acqua,
0: Ecco, sì.
1: sotto l'acqua l'inverno, sotto il sole cocente l'estate, e invece poi abbiamo cominciato a fare le tettoie, a sistemare un pochino le cucce, cambiare spesso e volentieri i cartoni. Insomma, di lavoro ce ne sarebbe da fare mille, ma la cosa principale è le adozioni. Io è su questo che punto tanto, sulle adozioni. Ecco, questo è il massimo che noi possiamo fare per portarli via da qui, perché poi anche il popolo albanese non ama gli animali. Quindi non si preoccupa se vede un cane ferito, se per caso lo investe, e peggio ancora quando buttano il veleno dove ci sono i parchetti, dove loro vanno. E il mattino li trovi morti. Insomma, non è.
0: Queste cose a me fanno accapponare la pelle, ti dico la verità.
1: Guarda, anche a me.
0: Avendo un grandissimo rispetto per il mondo animale, a me queste cose fanno molto male, ecco.
1: Guarda, ti capisco perché. Io ti ripeto, la scelta di venire in Albania non è stata mia e non è neanche in fondo voluta. E io quando sono venuta qui mi sono ritrovata una cosa mostruosa, mostruosa. I primi mesi ti assicuro che ero al limite della depressione, perché è vero che corri, fai, fai, fai, fai, però poi ti ripeto, li trovi morti. E allora
0: Praticamente anche i volontari sono praticamente, se si impegnano al massimo, arrivano al burnout, per capirsi, come uno vuol dire, all'esaurimento, per capirsi.
1: Sì, assolutamente sì, perché ti ripeto, siamo in pochi e quei pochi stanno facendo l'impossibile. Le nostre case ormai sono piene di animali, perché dove non possono stare lì all'interno del canile, soprattutto non possono neanche stare dai veterinari, perché non hanno il posto per tenerci l'animale una volta che l'abbiamo portato lì per essere curato, operato, eccetera. Quindi cerchiamo magari di portarli nelle nostre case
0: Non hanno,
1: per poi.
0: non hanno posti per il ricovero degli animali, ecco.
1: No, no, no, no, assolutamente non c'è. A Valona non c'è questa possibilità. C'è un ospedale veterinario a Tirana, ma che comunque è sempre pieno e che comunque mette anche dei prezzi che non sono così abbordabili. E ricordiamoci che i soldi arrivano fuori tutti dai volontari. Non ci sono donazioni, non ci sono aiuti da parte di nessuno. Quindi è vero che se io trovo un cane, allora come mi è successo con Cara, ad esempio, Cara era all'interno del canile e è scappato un cane, un pitbull, che doveva essere tenuto fermo naturalmente, ma è scappato dalla persona che era lì all'interno. E praticamente ha salito Cara e gli ha aperto la pancia.
0: Poverina.
1: Sì, è stata una cosa disastrosa. E quando io l'ho portata dal veterinario più vicino che abbiamo, perché è chiaro che lì in quel momento c'era l'emergenza, non potevo troppo scegliere quello migliore rispetto al peggio che c'è.
0: Sì, capisco.
1: Ecco, e me l'ha cucita con del filo per le mucche. Ecco.
0: Capisco.
1: Questo tanto per dire. E siamo andati a prenderla il giorno dopo perché lì ce l'ha tenuta e il giorno dopo aveva anche una zampa rotta, cosa
0: Ah,
1: che non aveva quando è entrata lì. Ecco
0: ecco, sì.
1: fatto. E vabbè, e quindi per quello che dico che Cara è stato un miracolo, perché poi lei l'abbiamo riportata in canile, però ha cominciato a non mangiare. Aveva la febbre alta e queste cose qui che a un certo punto io ho detto ok, adesso me la prendo, me la metto in una bella copertina, chiamo un taxi e andiamo nell'altro, dall'altro veterinario che ribadisco che questo è il meno peggio, è il meno peggio
0: Sì.
1: e la faccio vedere e la faccio vedere, per cui lì mi hanno detto subito che aveva un'infezione che era al limite dell'impossibile e in più aveva questa zampa rotta non si poteva fare nulla perché qui in Albania non si opera agli arti, quindi si poteva fare ben poco e io gli ho detto guarda, io questo cane non lo porto più in canile nella maniera più assoluta, tienilo qui tu per favore. Me lo tieni in degenza, non mi interessa cosa mi costa, non mi interessa niente. Me lo tieni qui in degenza, me la curi come deve essere curata. Nel frattempo, io faccio veramente un tam-tam per l'adozione per questo cane perché non deve assolutamente ritornare in canile nella maniera più assoluta. Figurati, canile che è disagiato, sporco, con feci, urine e tutto quanto, vado a riportare un cane con un'infezione di questo genere, voleva proprio dire farla morire, cioè averla curata per nulla. Per cui ho detto ok, allora rimane qui e nel frattempo io faccio l'impossibile per trovare l'adozione. E per fortuna, grazie a Dio, è arrivata Sarita. Che quando ci siamo parlate, io gli ho spiegato tutta la situazione del cane, non ho mai omesso nulla perché, vabbè, è una cosa che faccio comunque di routine, non ometto mai nulla ai proprietari, devono sapere l'animale che stanno accogliendo perché così possono avere un futuro insieme nel pieno rispetto di tutte e due. E gli ho raccontato tutto e Sarita mi ha detto no, io la voglio. E quando mi ha detto io la voglio, cioè a me veramente è venuta giù la neve ad agosto addosso perché Non ci speravo, devo dire la verità, non ci speravo.
2: 5 di
1: Avevo
2: dicembre.
1: delle grosse titubanze, poi
0: Sarita,
1: anche altre
0: scusa,
1: cose.
0: cosa ci dici, Sarita?
2: Stavo dicendo che era il 25 di dicembre, cioè il giorno di Natale del 2022, e per questo io dico che esiste la magia. È impossibile anche dalla parte mia. Dunque, a noi, noi avevamo subito un lutto. Avevamo perso la nostra Maya e poi quando
0: Pastore tedesco, se non mi sbaglio.
2: parlerai con Moira, è stata Moira, è stata l'angelo che mi ha tenuta, che ha sorretto e accudito il dover lasciare andare Maya. Paradossalmente, la vera storia, Marco, è che la mia Maya, il mio cane, come ho scritto lì, è morta lo stesso giorno che è morta la mia mamma. Ok? Anzi, qualche ora prima erano legate loro due. Attenzione, mia mamma non mi parlava più perché aveva una malattia come l'Alzheimer, aveva perso la parola, ma Maya la capiva. Io non sto raccontando cose sono, diciamo, parzialmente aumentate, ma non dissimile dal reale.
0: Sì, capisco.
2: E quando poi mi sono trovata senza Maya, io non volevo, non volevo, no, prendemmo una decisione in famiglia, che da ora in poi avremo tolto dal dolore altre creature per dargli una vita decente. E quel giorno di Natale io e Anna Chiara ci imbattemmo in questi occhi di Cara. Era il Natale del 2022, io guardai Anna Chiara e gli dissi: che ne pensi? E lei mi rispose: leviamola subito da lì. E io chiamai Cristina, addirittura io gli scrissi: buon Natale. Lei mi disse: chi sei, scusa? Che si chiamava Sara, non Cara, la canina. Anche qui
0: Sì. Perfetto.
2: abbiamo solo cambiato una consonante a quella che era la realtà.
0: Perfetto. E Cristina praticamente quando gli arrivò sto messaggio, praticamente si attivò, se non mi sbaglio. Cristina,
2: Subito.
0: vero? Cristina?
1: Sì, subito. Sì, ti sento. Sì, subito, naturalmente. Però ti ripeto, prima ho voluto parlare con Sarita raccontandogli un po' la vita di questo cane, perché volevo che lei fosse cosciente che poi nel momento in cui arrivava da lei avrebbe avuto questa zampina da sistemare sicuramente. Aveva già fatto antibiotici, aveva già fatto di tutto, però poi subito gli ho detto: guarda, sei gentile, portala poi. Dalla tua veterinaria, so che lei è una veterinaria, in modo che la controlli meglio, così io sono anch'io più sicura. Ecco. E infatti lei mi ha detto: sì, non ti preoccupare, noi ci siamo sentiti per un bel po', perché poi, tra l'altro, allora, i cani che noi facciamo viaggiare quando hanno trovato l'adozione partono con una staffetta regolare ASL, e in quel periodo la staffetta era appena partita,
0: Ecco.
1: quindi abbiamo dovuto aspettare un mesetto più o meno.
0: Sì, ho capito. È stato anche problematico aspettare un altro mese.
1: Sì, ma ecco, guarda, è stato problematico, però in un certo senso io sono stata anche contenta, perché finché mi rimaneva all'interno della struttura veterinaria loro potevano poi seguirla, perché l'hanno monitorata anche con altri esami del sangue per capire questa infezione, se l'avevano debellata, hanno dovuto ricucirla tutta. E quindi, guarda, va bene così che abbia avuto questo mese di stasi, in modo che si potesse riprendere per bene, anche perché poi doveva affrontare un viaggio che, insomma, non è un viaggio da poco, dura più o meno 24
0: Sì,
1: ore.
0: sì.
1: Quindi, ecco, ho preferito che lei partisse con una certa sicurezza del suo stato di salute.
0: Perfetto. Senti, Cristi, se no, Sarita, no, Cristina. Noi vorremmo proseguire questo viaggio anche con la veterinaria, con Moira, se non mi sbaglio.
2: Sì.
0: Senti, però bisogna in questo caso salutare Cristina, perché non abbiamo 3 telefoni.
1: No, ho capito, va bene. Senti, allora, guarda, senti, io vi ringrazio.
0: No, io
1: vi ringrazio perché mi avete dato questa possibilità.
0: Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Io ringrazio veramente te di questa tua testimonianza.
2: Sì.
0: Perché è una testimonianza che bisogna portare a conoscenza tutti, perché anche la condizione di questi canili in Italia ancora se ne sa un po' troppo poco.
1: Allora, io ti posso dire una cosa, io questa sera ho parlato senza veli, nel senso che non ho omesso nulla, né di chi non partecipa, anche di chi partecipa ovviamente, perché vorrei che questa realtà, che pochi conoscono, potesse anche arrivare ad altre orecchie. Ecco, questo è quello che io spero, anche che la gente in Italia possa capire anche come sono le condizioni in altri posti, in altri luoghi, ecco, perché poi non si dica che ma questi cani, perché è stato fatto, guarda, scusami, io lo dico spesso, perdonami, ma c'è anche del razzismo tra i cani, cioè cane dell'Albania no, perché non si sa, e cane da un'altra parte invece sì. Il cane non ha fatto niente di male, l'animale non ha fatto niente di male. Questo è importante che si dica. Si trova in una condizione che non ha voluto, ma che gli è stata creata.
0: Quindi,
1: per favore, aiutiamo questi cani.
0: Senti, io ti ringrazio tantissimo Cristina. Davvero
1: ringrazio te.
0: Un abbraccio forte, immenso. Ecco, e mettetecela sempre tutta.
1: Sicuramente, ma senti, ormai dopo 40 anni, ma vuoi che smetto adesso? No.
0: No.
1: Assolutamente no, ho dedicato la mia vita a loro.
0: Posso dire una cosa, siamo tutti con voi. Ecco.
1: Questo mi fa molto, ma molto piacere. Io ringrazio voi per avermi dato questa opportunità. Ringrazio Sarita sempre con l'anima e il cuore, perché io le voglio un bene immenso. Ringrazio il suo libro, perché il suo libro, ripeto, è una realtà, è una voce che gira. E Sarita ha un pregio, non so se l'hanno tutti gli scrittori, devo dire la verità, ma io glielo riconosco in Sarita. Sarita, quando scrive, ti permette di entrare nel suo libro, ti permette di essere protagonista.
0: È vero, è vero.
1: Ti permette di sentire la sua voce.
0: È vero, verissimo quello che tu dici.
1: Vabbè. Allora io vi ringrazio, mando un bacio enorme a Sarita, un saluto a Moira. Ed anche a te, grazie per questa diretta.
0: Davvero un forte abbraccio, Cristina. Siamo tutti con voi.
1: Grazie. Grazie mille. Un bacione e un abbraccio.
0: Grazie ancora e la salutiamo e ti auguriamo buona serata.
1: Grazie anche a voi. Una buona continuazione.
0: Grazie, grazie, grazie. E salutiamo Cristina, Sarita, e noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, anche per contattare Moira in questo caso.
2: Certo, certo.
0: Senti, quando starai in pubblicità, io ti do un compito, vabbè, ora ti do che compito ti do, perché la canzone la prima che tu hai scelto, vorrei variare anche alla fine, e tu hai scelto anche Enya, vorrei che ne scegliessi anche una terza, ecco,
2: certo,
0: chiudere in bellezza insieme. Se me la mandi tramite WhatsApp, siamo a cavallo, come si direbbe.
2: Va bene, subito, grazie.
0: E io intanto contatto Moira nel frattempo che praticamente c'è la pubblicità e ascoltiamo Enya, va bene?
2: Okay, grazie.
0: Ok, sì. A te, benissimo, a tra pochissimo.
2: Benissimo, ciao.
3: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
0: Abbiamo avuto un piccolo problema con Enia perché non vuol partire. Ora proviamo a farla ripartire, Caribbean Blue di Enia, a vedere se parte. Ma io credo che possa partire Caribbean Blue. Davvero una gran bella canzone che ha scelto Sarita per noi e per voi. Eccolo qua insieme a tutti voi. Arriva questa bellissima Caribbean Blue. Lei è la bravissima e stupenda Enia, davvero a tenerci compagnia qua su Radio Mugello, tra pochissimo con Sarita. Eccola.

0: potrei ascoltare tutta la sera Enea, perché a me piace, a me piace tantissimo Enea, vi dico la verità. Sarita, ci sei?
1: Sì, sono qui che stavo condividendo questo piacere immenso di Enea.
0: Moira, mi senti?
2: Sì, ciao Marco, ciao Sarita. Ciao,
1: ciao Moira.
0: Allora, visto che c'è Moira, praticamente, e prima però chiedo a Sarita, come funzionò quando arrivò in Italia la cara, per capirsi?
1: Funzionò che praticamente Moira, che è la mia sorellona, come la chiamo sempre, sorellona perché sono piccola e minuta, lei è alta, bella, teutonica quasi, e quando arrivò ha dovuto fare di nuovo un altro intervento di soccorso, intanto emotivo, perché avevo appena subito il lutto di Maya. Arrivo con cara e che mi dice: ma insomma, non, anche te le situazioni te le scegli belle belle facili. Con cara, che era poverina ancora con i postumi dell'intervento alla pancina, questa zampa che doveva subire un'operazione, e l'aiuto anche emotivo è tanto importante avere una persona che accudisce il lato emotivo di chi sta con gli animali e che capisce lo stato d'animo. Come dice Moira, poi parlerà lei, siamo tutti intorno a questa creatura, no? Quindi diventiamo una squadra per cercare di far stare meglio la creatura, ma allo stesso tempo il veterinario deve accudire anche il padrone, che non sta comunque bene. Quindi si è di nuovo trovata davanti a una situazione, artrodesi sì, con le placche, senza placche. Poi alla fine io ho scelto un altro perché lei, la mia veterinaria non è non è chirurgo, insomma, di questo, no? Quindi bisognava scegliere un intervento, io ho optato per un'altra cosa, però poi ci siamo ritrovate nell'assisterla comunque. Insomma, poi la storia te la racconterà meglio lei.
0: Perfetto, io cedo la parola a Moira.
2: Ciao Sarita, sento un po' lontanina, però ho percepito tutto quello che ha detto. Allora, niente, il nostro incontro è iniziato con Maya, e sapevo già che era la sua canina del cuore, che era la pastora tedesca, perché ci siamo conosciute grazie, vabbè, a mio compagno Alessio, che insegna a scuola, e quindi Sarita, essendo insegnante, niente, è iniziata questa amicizia, questa conoscenza con Maya. Poi purtroppo Maya ha avuto questo tumore importante, insomma, a livello del collo vescicale, e quindi nonostante le terapie siamo arrivati insieme alla decisione di accompagnarla in quello che ora si chiama il ponte dell'arcobaleno, che ce lo immaginiamo con tutti questi colori, eccetera. Quello è un momento, diciamo, importantissimo, no? Dove si cerca di metterci tutti per la mano, avendo al centro la nostra, quella che io chiamo creatura, perché anche quando ospito i miei pazienti in ambulatorio non dico mai come si chiama il cane, mi viene da dire come si chiama la creatura, perché per me sono tutte delle creature, no? E hanno questo aspetto così in parte indifeso, e devi scegliere per loro. E soprattutto devi scegliere le cure insieme ai proprietari, devi scegliere come veterinario anche quando è il momento in cui purtroppo c'è questa fortissima separazione. E diciamo che quella che si chiama appunto l'eutanasia è comunque per me, e come cerco di farlo capire ai proprietari, un estremo atto d'amore, perché comunque si arriva a farlo quando si vuole evitare quelle che sono le sofferenze, si vuole accompagnare il nostro amico in una situazione di pace, no? E quindi si accompagna perché in quello stato lì è di sofferenza, e si legge insieme quella che è la stanchezza della nostra creatura che ci ha fatto compagnia fino a quel momento. Quindi è un momento veramente delicato, per me importante, perché insieme ai proprietari, che costituiscono comunque una famiglia, no? Si va a prendere questa decisione. Con Sarita è stato un incontro, diciamo, magico, anche quello, proprio quello, perché tiri fuori quello che è l'amore nel curare, no? Perché curare è amare e amare è curare. Quindi per me questa è la missione, diciamo. Abbiamo quindi affrontato questa cosa con Maya. E poi Sarita aveva anche altri suoi problemi personali, insomma, per la mamma doveva lasciare andare anche lei. E poi a un certo punto mi si presenta di nuovo in ambulatorio con questa nuova creatura. E giustamente mi diceva Sarita, io gli fo: ma qui c'è di nuovo da curare. Non solo c'è da godersela per convivere insieme, ma c'è di nuovo da curare, perché anche per Sarita proprio curare è amare, ok? Quindi lei ha preso veramente a cuore la situazione di Cara e ha trasformato questa sua storia in un bellissimo e favoloso e profondo libro. Io l'ho letto, non sono una che normalmente legge libri, ma i suoi non so come mai, tutti di un fiato, riesco a leggerli, proprio perché ha una modalità di scrittura che ti prende, tu coinvolge e lei apre le porte della sua casa. Perché chi la conosce, cioè io mi sono trovata a casa sua. Quindi è questa la bellezza e fa fare questo
0: Tutti ci siamo trovati a
2: percorso.
0: casa sua, eh.
2: Infatti, io non cioè, ho sempre pensato, insomma, che qualsiasi artista cerca la verità, no? E Sarita la verità te la mette spesso davanti. Quindi, come scrivo nella Sarita, prefazione o introduzione? Perché io
1: Dell'introduzione.
2: ecco, perfetto, sono veramente fol veterinario.
1: No, invece.
2: Nell'introduzione cioè, scrivo che proprio a questo ti colpisce, no? Ti entra dentro e ti fa fare questo viaggio che insieme alle rondini ci porta dall'Italia all'Albania tramite proprio le parole degli animali. E Cara è la protagonista, ma insieme anche altri simpatici animaletti, quindi dà voce agli animali e affronta argomenti toccanti.
1: Tutti in cura
2: Ecco,
1: da te, tra
2: questo.
1: l'altro, quindi animali.
2: Sì,
0: No, Sarita, è
2: infatti.
0: successo qualcosa di altro magico questa sera, perché è venuto a presentare un evento di domani una persona che promuove cultura e il primo brano che lui ha scelto è stato Le rondini di Lucio Dalla.
1: L'ha
2: Ha visto?
1: visto? Lo vedi?
2: Infatti
0: Io
2: io.
0: non gli ho detto nulla, ha scelto lui la musica, io non c'entro assolutamente niente.
2: Ma niente viene a caso, niente succede per
1: perché si
2: caso, c'è
1: è
2: sempre una
1: tutto evocato.
2: lettura di quel che accade e forzare certe situazioni non vale la pena. Quindi tutto accade perché deve essere così e basta saperle leggere i segnali. Come quando mi trovo a curare gli animali che ascolto tantissimo i proprietari perché loro ci convivono, capito? Quindi il cane parla tanto, parla, ma parla tramite i suoi gesti, i suoi sussurri, i suoi movimenti del corpo, parla tramite gli occhi, parla tramite tante cose. Quindi sono piccoli messaggi che le persone, ovviamente, che hanno una bella sensibilità, insomma, riescono a percepirle, ma un po' tutti, riconosco che chi è vicino agli animali e li cura, poi alla fine ha una sensibilità che va oltre. Quindi per me il discorso anche dei canili, o comunque è venuta proprio una ragazza oggi in ambulatorio, dice: no, io ho solo cani del canile, invece c'è chi compra cani di razza, chi cioè. A me l'importante è che ci sia la cura dell'animale, il rispetto
0: Sì, è vero.
2: dell'animale, cioè non faccio razzismo nel senso voglio solo il cane del canile oppure voglio solo il cane di razza, cioè io da veterinario mi sento di dire, cioè prendi, curalo però, cioè stacci dietro perché ha bisogno delle tue cure, fa parte della famiglia, ha bisogno di tutte le mattine quando ti alzi, ha bisogno di un tuo, come si dice, della tua presenza, ecco, questo è quello di cui ha bisogno. Per quello loro per noi sono importanti perché sono presenti, ok? E la presenza spesso è quello che manca.
0: Moira, posso dirti una cosa? Io sono amante dei cani, io ho un cane e un gatto tra l'altro. Cioè qui sfondi una porta aperta, poi poi sono molto in contatto con gli educatori, perché il mio cane è stato proprio tirato su da educatori, quindi perché ho tutti amici educatori, quindi intorno ho degli educatori. E quindi quello che voglio dirti, cioè certe volte quando qualcuno viene da me che ho un cane e mi dice che vuol prendere un cane, tante volte gli dico proprio di no, di non prenderlo. Perché? Perché è tanto sacrificio un cane. Cioè perché se uno non è convinto, ma convinto talmente tanto, il cane non è solamente un giocattolo. Cioè praticamente non è quando è bellino e cucciolo e tutto paffutello e tutto coccoloso. È un investimento di vita un cane.
2: Sì.
0: È un investimento di vita. Cioè il cane deve essere portato fuori quando è brutto tempo, quando piove, quando nevica, sempre. Cioè mettiamocelo bene in testa. Cioè è un investimento di vita e bisogna essere molto convinti. Sbaglio, Moira?
2: No, sono pienamente d'accordo su
0: quello che tu hai detto. Prendete i cani di razza, prendete i cani di canile, però amateli.
2: Sì, decisamente, cioè questo è quello che io dico sempre, perché e lo vedi fin dalle prime volte che lo portano, te ne accorgi, perché lo vedi subito il rapporto che c'è dal momento in cui se lo mettono sul tavolino, oppure da come ne parlano, da come si illuminano gli occhi del proprietario e come il cane guarda il proprietario, cioè te ne rendi conto di questa armonia che dovrebbe sempre esserci, ovviamente. Quando mi accorgo di qualcosa sono la prima a dirgli: guarda che se lui ti crea ansia quando vai fuori perché abbaia, perché magari ti sembra che aggredisca, magari lo fa per difesa tua, mettiti in contatto con un educatore, con qualcuno, perché loro hanno un linguaggio che purtroppo se non lo conosci non riesci a interpretarlo, d'accordo?
0: È vero.
2: E lì è fondamentale. E anche messaggi di dolore per ritornare a Cara o per ritornare a Maya o per ritornare a quando si deve decidere, ci sono proprio degli atteggiamenti che ti fanno capire, no? Quando hanno dolore o meno. Io sono lì apposta per aiutarli anche in questa valutazione, perché a volte vedi delle situazioni che non si rendono conto, ma insomma il veterinario ha anche questo ruolo, no? Alla fine.
0: All'occhio clinico, tra virgolette.
2: Non solo per dire sì, raffreddore, perché c'è una rinite, bla bla bla, ma proprio anche perché venga rispettato l'animale, cioè venga rispettata quella creatura, cioè io voglio che quella creatura venga rispettata e il mio ruolo, perché è quello che io mi sono ormai imposta a 50 anni, è d'essere un buon medico di famiglia, capito? Il concetto è quello, cioè non solo il cane visto come cioè, quella patologia la curo, punto, basta, no, cioè c'è tutto un contesto.
0: È vero.
2: C'è tutto un contesto, perché può essere anche un cane di un cacciatore, allora te cacciatore però me lo devi accudire come voglio. Cioè,
0: sì, capito? È vero.
2: Cioè, puoi essere un tartufaio, uno sportivo, ma quella creatura lì ti sta facendo quello che vuoi, bene, è bravissimo, ma curiamola, cioè rispettiamola, cioè, capito? È questo che a me sta a cuore. Capito, è questo. E quindi con Sarita ci siamo proprio trovati sulla stessa
0: lunghezza d'onda.
2: Bravissimo.
0: Un'altra domanda a Sarita. Poi come è proceduto praticamente questo travagliato inizio con Cara, per capirsi, visto che ci aveva la zampa rotta?
3: Sì, abbiamo dovuto fare un'artrodesi, come ti dicevo, che è un intervento per togliere il dolore, perché il problema era che quando poggiava la zampina aveva dolore. Ora la zampina non piega più, non può, no, quando, se un domani la vedrai o ti mando un video, lei usa la zampina quasi come un bastoncino, ma non ha dolore, questo gli permette di muoversi bene comunque. Poi la percezione loro della non conformità o della bellezza non ce l'hanno come noi, non hanno bisogno, perlomeno gli animali si adattano facilmente, poi correggimi Moira se sbaglio.
2: No, perfetto.
3: Anche sì, un tripode, per esempio, non è che dice ohimè, io sono un tripode, corrono come diavoli a stastini. Per cui non hanno, ringraziando la natura rispetto a noi, questa percezione dell'handicap, no? Per cui una volta tolto il dolore, chiaro che fa più fatica, che non potrà fare delle lunghe corse, ma nemmeno gli interessano più, non è un cane giovanissimo, è una creatura che ha i suoi ritmi, le sue abitudini, la sua casa, il suo amore, il suo letto, ha tutto quello che di cui ha bisogno per stare bene. E questo è sufficiente. E Moira, quando la vede arrivare a casa, tante volte mi guarda come dire: oddio, ora che mi succede? Perché la vede come la zia che la cura, no?
0: Quindi, sì, sì.
3: Però è di una dolcezza inaudita e vorrei un giorno tu la conoscesse, cara. Veramente è un essere speciale. Speciale, è in grado di, nonostante tutto il dolore che ha subito, ecco questo lato che gli animali hanno, alcuni prevalentemente, lei nonostante tutte, perché Cristina, come hai ben sentito, in Albania, che ha vissuto cose, cara, si vede, appena arrivata aveva paura di tutto, se alzava una mano per prendere qualcosa e cara accanto si ritraeva perché pensava alla botta, cioè ho dovuto fare un'operazione di tranquillizzazione al punto che lei girava sempre la testa da un'altra parte quando io mi avvicinavo con il viso, molto probabilmente perché sono picchiata in faccia, nei denti, nelle labbra. Ora adesso mi bacia in bocca, che è la cosa più bella, perché vuol dire ho fiducia completamente in te. E nonostante tutto quello che ha passato dagli umani, chiamiamoli umani,
0: essere indegni, ecco.
3: Sì, lei quando vede una qualsiasi persona mentre siamo in passeggiata scodinzola e va a salutare, se vede un altro cane scodinzola e va a salutare, è stata aggredita anche da cani, e io gli dico ma come, e mi spinge a essere gentile verso gli altri, che, o perlomeno a parlare, perché tutti mi chiedono, addirittura ieri io stavo aspettando che arrivasse Anna Chiara da un posto, e a un certo punto io ero con Cara in passeggiata, si ferma una macchina in mezzo di strada, giuro Marco, in mezzo di strada, e io dico questo mi chiederà informazioni,
0: sì, sì.
3: Mi fa: signora, un cane bellissimo, me la posso accarezzare? Ho detto: guardi, sta facendo una fila, però cioè almeno parcheggi la macchina, perché queste cose. Però è capace di suscitare questo interesse, e una cosa che giuro è testimone mio marito, che addirittura c'è ancora più sconvolto, è lo sciamano, o perlomeno così lui diceva di essere. Senti questa storia, eravamo andati al sushi mangiare, usciamo dal sushi, arriva un signore, non so, peruviano, boliviano, comunque sì, sì, sudamericano, che si ferma, si inginocchia, mi fa il cenno di fermarmi con Cara, si mette a piangere e abbracciarla, e mi dice: grazie, perché questa è un'anima antica.
0: Dimmi, continua.
3: Sono situazioni particolari in cui ti rendi conto che forse davvero c'è tanto altro, oppure che creature come lei suscitano per energie, per empatia, per dolcezza, ma forse tutti gli esseri sono agganciati da qualcosa? Questa è una domanda.
0: Infatti, sentite, però è anche arrivato quasi il momento di salutarsi, perché questa ora è volata con voi, davvero volata. Sembra adesso che sono le 9:03 e adesso sono già le 10.
3: Sì. Io devo ringraziare,
2: è un piacere ascoltare Sarita.
0: Mi dicevi Moira?
2: È un piacere ascoltare Sarita.
0: Cosa dicevi Sarita?
3: Io dicevo che devo ringraziare Moira e lo faccio ora pubblicamente. Devo ringraziare Cristina per quello che fa. Ho tanta paura, e poi così Cristina lo sentirà. Ho tanta paura davvero che per quello che fa un giorno stia tanto male. Quindi cerco di sollevarla al telefono, ci messaggiamo, perché so che ci vuole tanto coraggio per quello che fa. Un coraggio che io non riesco nemmeno a concepire. Ho preso cara. Ma non potrei andare in un canile perché penso uscirei con esaurimento nervoso o con tutti i cani del canile. E a quel punto mio marito prenderebbe un esaurimento nervoso. Comunque, un esaurimento nervoso ci sarebbe.
0: Ti dico la verità, in Italia ci sono anche delle grandissime belle realtà.
3: Sì, lo so, lo so, lo
0: E
3: so.
0: ce n'è tantissime di belle realtà e se tu andassi, perché io ho avuto la possibilità di andare, non esci con tutti i cani, anche se li porti sempre nel cuore, perché basta andare una volta che tutti i cani che trovi, tante volte che non si chiamano canini, ci sono anche delle entità più piccole che si chiamano rifugi.
3: Sì.
0: Te li porti poi tutti nel cuore.

0: Moira non è solo un veterinario, perché io li ho conosciuti e visitati perché ho avuto più e più, penso la mia vita è sempre stata costellata dalla presenza di gatti, cani, rondini trovate veramente a cui ho steccato le ali, eccetera, eccetera. Moira è presente con un aiuto non solo emotivo, ma quando ci sono situazioni di grande difficoltà, lei è lì che ti dice: non importa, non importa quando, non ti preoccupare per l'aspetto economico, non ti preoccupare, io ci sono. Poi si fa con calma. Questo è una cosa meravigliosa. L'ultimo dell'anno io ero con Moira a casa mia. Allora lei non era un veterinario in quel momento, era una mia amica a casa mia. Ma gli hanno fatto una telefonata. Erano pochi minuti dopo mezzanotte, non si è sottratta da rispondere. Questa è Moira.
1: Scusate, però mi fate commuovere così, eh? Perché lo sapete perché mi fate commuovere? Perché io mi commuovo molto più per gli animali che per le persone, quello è il mio problema. Che certe volte mi sono trovato a piangere per la scomparsa di un animale, anche se non è il mio, che per le persone che non riesco a piangere, mentre per gli animali riesco a piangere, quello il. La mia, fra virgolette, buona debolezza, ecco.
0: Va benissimo così, è giusto.
2: Ma perché secondo me ti danno tanta presenza loro. È quello che dicevo prima, capito? Cioè loro ci sono.
1: Sì, loro ci sono
2: E
1: sempre.
2: quindi cioè, sono comunque lì e è così, è così. Cioè, è bellissimo questo rapporto anche perché stringendoli cioè, veramente ti senti accolto in tutto. Ecco. Poi ci sono rapporti e rapporti fra uomo e animale, quello è ovvio, anche con i cavalli, con tantissimi altri tipi di animali, però c'è quella percezione, quella finezza, quel sentimento che è favoloso, insomma, dai, non si può non stare senza.
1: Io
2: Cioè, poi io
1: ti
2: ci ho
1: dico la verità,
2: fatto.
1: io ho anche la percezione del cavallo, visto che mia figlia fa equitazione, quindi ho anche
2: Infatti.
1: quella.
2: Sì, è tutto un altro mondo, è tutto un altro
1: È un
2: mondo,
1: altro mondo, però
2: però.
1: ci si affeziona, ecco.
2: Ma sì, infatti, no, ma cioè, è la mia vita, quindi abbiamo qualcosa in comune. Va
1: E
2: bene.
1: senti, io ringrazio tutte e due voi. Cioè, no, no, no, non ci
2: Sì.
1: salutiamo qua, ci salutiamo poi in privato.
2: Ok,
1: Io
2: volevo ringraziare Sarita velocemente
1: più
2: per
1: che
2: l'opportunità,
1: volentieri.
2: per le grandi opportunità che mi dà sempre per dar voce a quelle che sono le mie emozioni verso questo mondo così sottile, ecco, lo definirei sottilmente magico. E mi dà questa possibilità grande di poter esprimere la parte sentimentale del mio lavoro, forse la parte più romantica, che è quella che giornalmente cerco di tirar fuori, ma purtroppo mi vengo sempre riportata nella realtà cruda dell'amministrazione, dei soldi, tutta quella roba là che perde quel romanticismo bellissimo che c'è nel
1: ci
2: mio lavoro. Quindi
1: credo, ci credo.
2: la ringrazio per farmi passare questi minuti infinitamente
0: Tesoro.
2: preziosi,
1: Voglio
2: preziosi,
1: fare una piccola
2: preziosi.
1: voglio, voglio fare una piccola postilla su Moira. Moira, lo studio di Moira si trova a Poggi Bonsi, se non mi sbaglio, vero?
2: Sì.
1: Si trova
2: In via del Colombaio,
1: vero, in via del Colombaio a Poggi
2: via
1: Ponzi.
2: del Colombaio a Poggi
1: Apro
2: Bonsi,
1: parentesi e
2: sì.
1: chiudo parentesi.
2: Grazie.
1: Io invece voglio ringraziare te, voglio ringraziare Cristina, voglio ringraziare Sarita, ultima ma non ultima, ricordati, sei.
0: Scusami, te non hai idea della gioia che ho avuto io quando ho potuto portare entrambe. Sì, queste due persone che sono state fondamentali, sono fondamentali.
1: Io ringrazio anche la radio che mi ha permesso questa sera dei collegamenti perfetti, anche e soprattutto un collegamento perfetto con l'Albania e anche collegamenti perfetti con voi due, per capirsi.
0: Ok.
2: Grazie anche a chi ci ascolta.
1: Se sentite poi tranquillamente domani vi mando a tutte e tre, sia a Cristina che a Moira, che a Sarita,

0: l'indirizzo podcast per riascoltare tutta la puntata. Io non mi riascolto, ma voi fate bene a riascoltarvi.
1: Grazie.
2: Bene, perfetto.
0: Ecco, grazie. Io voglio ricordare un'altra cosa, che il libro si chiama La mia cara, con la K.
2: Edizione Il Papavero.
0: Edizione Il Papavero, e quindi io...
2: Ringrazio, mi sono scordata, la prima persona che ha creduto in questo libro, cioè la casa editrice, che mi ha detto sì, lo voglio, è un argomento che mi interessa. Tra l'altro ringrazio Martina Bruno, che appunto è la mia editrice. Tra l'altro, in quel momento che io gli ho dato il libro, lei aveva il suo coniglio, che stava un coniglio quasi ventennale, che stava male, che ha detto: questo libro è arrivato nella mia casa editrice nel momento giusto.
0: Ci credo.
2: E quindi ringrazio infinitamente la mia editrice, veramente, per questo.
0: Io ringrazio tutte e due, anzi ringrazio tutte e tre, perché bisogna ringraziare anche Cristina, che non è più in diretta. E niente, e l'ultima tua scelta musicale, poi tanto ci risentiamo appunto per il tuo prossimo libro, perché non scappi,
2: infatti ti mando già un po' di roba, lo sai.
0: Io ringrazio Moira, ciao Moira, e
1: ciao Marco, grazie,
0: buon lavoro, ci salutiamo fuori dalla diretta poi anche con te. Ci dici qual è il tuo ultimo brano scelto.
2: Wants to Live Forever dei Queen.
0: Vorrei che salutaste tutti i nostri radioascoltatori. Io lo saluto, ci sentiamo venerdì prossimo a partire dalle 20.
2: Grazie per averci ascoltato e avuto la pazienza di ascoltarci. Un abbraccio a tutti.
0: Moira saluta.
1: Grazie a tutti per averci ascoltato. Se siete ancora in linea, vuol dire non vi siete annoiati.
0: Io assolutamente no, questa sera assolutamente no, vi dico la verità. Grazie.
1: Direi
0: di tutto.
1: Una bella zampata a tutti.
0: Ciao. Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: www.radiomugello.it.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi.
2: Il notiziario di Radio Mugello.
3: A chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà.
4: E io gli ho detto: guarda, io questo cane non lo porto.
5: Di far stare meglio la creatura, ma allo stesso tempo il veterinario deve accudire anche il padrone, che non sta comunque bene.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi. Le alluvioni di maggio e settembre 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025. Il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato o aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro. Un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la Sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025, organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi 2 anni a partire dall'alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la consulta dei genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone al

0: Direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio Soci Coop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti, Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione COR, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore del l'Università di Udine, professore emerito di Ingegneria Economico-Gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QOA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. 51esima edizione della 100 km del Passatore, sabato 23 e domenica 24 maggio, Borgo San Lorenzo sarà ancora una volta protagonista del passaggio della storica ultramaratona che partirà da Firenze alle 15 per raggiungere Faenza attraversando il Mugello. L'edizione 2026 sarà valida come campionato italiano FIDAL di 100 km e assegnato per la 19esima volta questa prestigiosa manifestazione, oltre a rappresentare una prova del 24esimo Grand Prix Utah. In programma anche la 12esima edizione del trofeo nazionale XEN Nordic Walking con partenza da Firenze nella giornata di sabato e arrivo proprio a Borgo San Lorenzo. In occasione della manifestazione saranno in vigore divieti temporanei di transito e di sosta nelle aree interessate. Tutte le informazioni e i provvedimenti alla circolazione sul sito della Comune di Borgo San Lorenzo.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
4: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Let's go!
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi scrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: naturale.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:31.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.